0: 同啦。咁所以其實我哋就真係要慢慢去嘗試啦，用嗰啲叫做啲黏協粉啦，咁樣我哋即啲糯米粉啊，反覆去嘗試，究竟佢合唔合適咧？咁所以其實同廚師個交流，我哋真係好多來往啊，去。整咗出嚟，我哋又再試下，咁佢就把關個味道，我就把關個質地咁樣翻。
1: 哇！你哋都食咗好多碗喎，
0: 係啊，
2: 食咗好多次。
3: 係啊，同埋我會諗啦，即係廚師會唔會同你哋中間都有啲唔同嘅諗法咧？咁樣唔好食噶喎，咁樣整唔啱。
1: 我唔認為你哋咁樣講係啱嘅。
3: 係咯，
2: 會嘅。
3: 係啊，其實好多意見磨合啦，當中大家唔同角色咧，點樣去溝通啊？點樣去協調呢個過程？
1: 係咯，大家點樣好好？
2: 其實就好似我哋平日做我哋嘅晚餐咁樣啦，我哋會傾個基本要求係一定要安全，係啦，然後點樣做到個味道都要相近，跟住就係個擺盤都係吸引咯。
1: 係我自己咧喺一刻咧最想知就係頭先講到啦，例如番薯啦、芒果卷啦，仲有
3: 豆腐花
1: 啦，邊一樣係最難？嗱，不如咁，我哋咧休息一陣，記住留心收聽啊，因為咧即將一陣會接聽你哋嘅電話嘅，一陣再請教兩位啊。